0: Grecia e soprattutto quando faremo amichevoli importanti. Contro squadre che io conosco molto bene perché sono italiano. Sono squadre che vanno per la maggiore e lì testeremo la nostra forza. Quando sono squadre di alto tipo Bologna. E quindi ho detto alla società proprio questo, quindi con grande serenità, se possiamo poi fare dei correttivi da qui alla fine del calciomercato, dei correttivi, delle correzioni, ne parlerò con la società e vedremo cosa possiamo fare insieme. Così il mercato quando finisce, il transfer market, non ci vuole fretta perché io sono nuovo, tanti giocatori saranno nuovi, proprio perché c'è tanto tempo prima che iniziano le partite che contano. Dobbiamo cercare io di fare il meglio sul campo e la società nel mercato.
1: Ok.
2: Prima di tutto, signore Mazzari, benvenuto a Salonicamente Aglis. Είναι ο προπονητής από την Ιταλία στο κορυφαίο βιογραφικό που έχει έρθει στην χώρα μας μαζί με τον Κλάουντο Ρανιέρι. Του χρόνου θα αντιμετωπίσει ένα συνάδελφο τον Αλίσιο Λύση στο ΠΑΟ. Πώς αισθάνεται γι' αυτό, δεδομένου ότι πέφτει από μια χώρα με μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση σαν την Ιταλία?
0: Για... Αλέσιο
2: Λύση, είπατε. Στο ΠΑΟ,
0: έναν άλλο.
2: Πώς αισθάνεται γι' αυτό, δεδομένου ότι προέρχεται από μια χώρα με μεγάλη ποδοσφαιρική παράδοση όπως η Ιταλία? Και άμα μίλησε με κάποιον συνάδελφο του Ιταλού προπονητή, πρώην παίχτη του Ιρακλή για να θεία με συμβούλιο στη Γραφή.
0: Guardi, io non parlo mai, neanche in precedenza. Io non chiedo mai informazioni, non mi piace. Perché non voglio essere condizionato da niente e da nessuno. Io ho fatto all'università, ho fatto psicologia e sociologia.
1: Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Ψυχολογία και Κοινωνιολογία.
0: Perché mi piace quando io vedo le persone face to face.
1: Όταν βλέπω τους ανθρώπους face to face.
0: È la stessa cosa quando palpo l'ambiente.
1: Είναι το ίδιο πράγμα όταν αντιλαμβάνομαι το χώρο γύρω μου.
0: Io oggi sono felice.
1: Σήμερα είμαι χαρούμενος.
0: Perché vi guardo in faccia tutti e sento. L'emozione.
1: Νιώθω το συνέστημα.
0: Non chiedo mai ad altri.
1: Vi spiego
0: perché molte volte quando ero a inizio carriera chiedevo a miei colleghi, avevo qualche amico di un giocatore e magari questo allenatore parlava male, bene, quando io arrivavo nello spogliatoio ero condizionato da quello che mi aveva detto.
1: Ήδη είμαι προκατηλημένος από αυτά που μου είχαν πει.
0: E non va bene perché.
1: Και δεν είναι σωστό αυτό.
0: Dopo quell'esperienza ho capito.
1: Γιατί μετά με την εμπειρία κατάλαβα.
0: Che mi fido più del mio istinto e mi sono trovato meglio. Il rapporto con un giocatore, con una persona, si crea dal momento che inizia il contatto. Per me è così, rimarrà sempre questo.
1: Σε επαφή με κάποιον. Για μένα πάντα έτσι θα είναι.
0: Quindi non mi faccio condizionare da niente, da nessuno, che non sia la mia sensazione.
1: Και okay. Θέλω να έχω τη δική μου αίσθηση για τα πράγματα.
2: Καλησπέρα. Θα ήθελα μια ερώτηση στον coach και μια στον κύριο πρόεδρο, αν το επιτρέπετε. Να το επιθυμούν καλή
3: επιτυχία. Να τελειώσουμε τις ερωτήσεις με τον coach και πάμε στο τέλος αν είναι κάτι για τον Ηρακλή.
2: Οκ.
1: poi con...
3: Eh,

0: Αμέσως ο κόουτς που τον καλωσορίσουμε, ο πρόεδρος, ο κ. Πρόεδρος είπε προηγουμένως ότι θέλει να μείνει στην ομάδα ο κ. Ματσάρη 2 χρόνια ίσως και 3. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάει για μια πολυετή συνεργασία. Ο ίδιος είναι ένα έμπειρος προπονητής, έχει δουλέψει στην Ιταλία και τον έχουν παρακολουθήσει. Είναι έτοιμος να χτίσει τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής χρειάζεται χτίσιμο από την πρώτη χρονιά. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να πάει για πρωτάθλημα, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνει μια άλλη προσπάθεια, το είπατε εσείς, αλλά χρειάζεται χτίσιμο. Ο ίδιος ο Ματσάρη, ο προπονητής που ήρθε εδώ, είναι έτοιμος για να χτίσει αυτόν τον Ηρακλή. Ευχαριστώ.
1: Allora. Intanto sono, mi fa piacere che il Presidente abbia questa idea di me, questo mi rende orgoglioso. Però dopo 20 anni di calcio, l'esperienza mi dice, è inutile ora pensare al futuro. Noi dobbiamo capirci, partire meglio possibile.
2: Πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον, e, να ξεκινήσουμε με το καλύτερο, την καλύτερη δυνατόν σχέση.
1: E come tutte le persone al mondo,
2: και όπως όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο,
1: quando lavoriamo seriamente, stiamo attenti ad ogni cosa.
2: Σκληρά και έχουμε προσήλωση σε οποιοδήποτε πράγμα.
1: Dobbiamo io per primo ammettere se ho fatto un errore.
2: Πρέπει πρώτος εγώ να παραδεχτώ αν έχω κάνει κάποιο.
1: Ed essere leali a poterlo correggere insieme.
2: Και να είμαστε πιστοί στο να μπορούμε να το διορθώσουμε μαζί.
1: Ecco perché insisto, non vedo l'ora di andare on the pitch, sul campo, per poter vedere questi ragazzi, poter capire cosa mi possono dare, cosa posso dare io a loro e relazionare il Presidente. E insieme, con orgoglio ma anche con tranquillità, le forti, la tranquillità dei forti, le persone forti non perdono mai la testa. Correggere i possibili errori che abbiamo fatto. E allora, come ho fatto alla Regina, ad esempio, come ho fatto al Napoli, come ho fatto alla Sampdoria, ci leveremo tutti delle grandi soddisfazioni. Però bisogna essere... Però si deve creare fra le varie componenti societarie questa fiducia reciproca che ci dà la forza di farlo.
2: Πρέπει να δημιουργηθεί μια τέτοια σχέση και να έχουμε αυτά τα συστατικά για να μπορέσουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη δύναμη που μπορούμε να έχουμε.
1: Perché nel calcio, anch'io nella mia carriera, anche nei migliori anni, ci sono stati momenti delicati, momenti difficili, momenti dove i tifosi contestavano. Ma l'abbiamo superati e spesso siamo usciti vincenti e siamo usciti con grandi risultati. Questa è la mia opinione. Signora.
3: Τι Ηρακλή ονειρεύεται να δημιουργήσει, τι Ηρακλή ονειρεύεται, τι ομάδα ονειρεύεται να δημιουργήσει, τι Ηρακλή θα δει ο κόσμος στο γήπεδο, πώς τον έξω
2: κάτω.
1: Allora, guarda. Allora, guardate, la cosa bella, che io scherzando, quando mi chiedono quanti anni hai, io dico 46, non 64, perché più o meno è quando ho iniziato ad allenare, 20 anni fa. In questi 2 anni, ho guardato tante partite, ho visto. E mi sento più moderno, più aggiornato, ma più esperto di quanto. Quindi vorrei fare un calcio bello. Che però porti il risultato, perché poi. Alla fine ormai sono esperto di questo mondo. Ma questo vale in Grecia, vale in Italia, vale in Inghilterra. Il calcio, ognuno può dire la sua e può vedere il calcio come vuole.
2: Το ποδόσφαιρο μπορεί να μιλήσει
1: poi il calcio ognuno di noi può dire quello
2: che vuole, può vederlo come vuole.
1: È come la frase di Pirandello, così esse vi pare. Però alla fine lo sa cosa conta. Alla fine lo sa cosa mettono tutti d'accordo. E in base agli obiettivi bisogna fare i risultati. Alla fine ho visto tifosi sempre felici quando la squadra vince. Piccole banalità, ma 23 anni di carriera mi hanno insegnato che poi la realtà è questa. E quindi bisogna fare i risultati. E per fare i risultati devo tirare fuori dai giocatori il 110% delle proprie possibilità. Ok, grazie.
3: Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Η Ηρακλής είναι η ζωντανή ιστορία της Θεσσαλονίκης, είναι ένας από τους πλέον πολυνίκης, πολυαθλητικούς συλλόγους στην Ελλάδα και παρά το γεγονός ότι ο ποδόσφαιρος δεν έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους, έχει ένα μοναδικό ρεκόρ που να είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ αγωνιστικά από την πρώτη κατηγορία και έχει 3 εξαγωνιστικούς προγραμμούς. Εσείς τι γνωρίζετε, ας πούμε, σχετικά με αυτό, δηλαδή έχετε ξέρετε κάποια πληροφορία από πριν, έχετε μάθει κάποια πράγματα το τελευταίο διάστημα και αν ωστόσο σας προκαλεί κάποια πίεση σχετικά με το αυτό που θέλει να δει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος έχει στο μυαλό του πολλές κόσμος που δυστυχώς δεν εξετέλεσε για τελευταία χρόνια, έχει το στο μυαλό του την ομάδα και είναι μια από τις κορυφαίες των
1: Che devo dire io in questo momento? Io devo.
2: Τι να σας πω αυτή τη στιγμή.
1: Devo dire ai tifosi.
2: Πρέπει να πω στους φιλάθλους.
1: Quello che ho dentro che sento. Io per primo darò il massimo. Darò il massimo del mio.
2: Εγώ θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό.
1: Ai giocatori sarò il garante, fra voi e i giocatori.
2: Στους παίκτες μεταξύ. Εγώ θα είμαι ουσιαστικά ο εγγύτης μεταξύ των παικτών και όλων.
1: Perché devono dare tutto quello che hanno in corpo per i tifosi,
2: perché
1: per la maglia, per il presidente. E tutte queste parole belle che si dicono vanno tradotte in fatti. Con il lavoro, con il sudore, col rispetto dei ruoli. Il primo discorso che farò appena vedo i giocatori, rispetto dei ruoli, è la parola chiave del successo di un gruppo, di una società.
2: E di,
1: questa è la mia esperienza. 44 anni sono nel calcio, perché prima ho fatto il calciatore dalla Serie B alla Serie A, buoni livelli. 23 anni da allenatore mi hanno detto, mi creda, che quello che ho detto è quello che fa la differenza.
2: Se riuscito.
1: Il difficile è poterlo fare e farlo vedere sul campo, io, la società e i tifosi. Ci vuole unione di intenti di tutte le componenti, tifosi, società, allenatore e giocatori, tutti insieme. E ultima cosa, a Livorno. Quando io ho allenato il Livorno, io sono nato nella provincia di Livorno e mi hanno accorto con i fischi perché dicevano che nessuno è profeta in patria, nessuno era mai riuscito a fare cose. E la mia carriera vera è iniziata con portare il Livorno in Serie A dopo 55 anni.
2: E ουσιαστικά η πραγματική μου εμπειρία ήταν ότι έφερα την Λιβόρνο μετά από 55 χρόνια, την έφερα για πρώτη φορά στη Serie A.
1: Informatevi in 3 anni di Regina.
2: Μετά 3 χρόνια στην Regina.
1: Il presidente Foti cambiava 3 allenatori tutti gli anni per salvare.
2: Άλλαζε κάθε χρόνο 3 προπονητές για να καταφέρει.
1: Focus 103,6.